senza spine. Fuck energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, baby.

0: Non bisogna più affidarsi alle apparenze, nel senso oggi una fotografia perfetta, una recensione entusiasta non sono più la garanzia di autenticità di un annuncio, quindi bisogna sempre verificare chi c'è dall'altra parte.
1: Truffe che possono trasformare una vacanza da sogno in un incubo. Oggi gli inganni sono sempre più sofisticati, annunci falsi, prenotazioni inesistenti, recensioni manipolate, il tutto creato ad arte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Sentiamo tra poco qualche consiglio dell'esperta Maria Grazia Pisanò. Ma le insidie non finiscono al momento della prenotazione. Una volta arrivati a destinazione entrano in gioco anche le regole del luogo che ci ospita. E qui vale sempre il vecchio detto: quando vai a Roma fai come i romani. Cioè rispettare usanze e divieti, evitare comportamenti che possono costare multe e magari non contribuire alla ormai classica guerra dei lettini occupati con l'asciugamano all'alba o alle tensioni tra turisti, residenti e albergatori. Come evitare brutte sorprese e godersi davvero le vacanze? Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD. Con voi c'è Francesco Marzano. L'estate dei divieti, così l'ha chiamata il quotidiano La Repubblica, una tendenza che vede sempre più comuni italiani adottare ordinanze severe per tutelare il decoro urbano e l'ambiente. Da località a località le regole variano, ma le violazioni possono costare care, anche fino a 3.000 euro. E anche in Germania si parla molto di un divieto in particolare entrato in vigore in Italia. Ne parlo con Giulio Galoppo, anche oggi qui con me in studio.
2: Sì, e in realtà, Francesco, non è un fenomeno di quest'anno, anche se ogni estate si aggiunge qualche divieto in più. Addirittura pensa che molte delle ordinanze sono in realtà in vigore da anni, alcune risalgono alla fine degli anni 50. La Süddeutsche Zeitung, per esempio, in un reportage dedicato all'amore dei tedeschi per l'Italia, ricorda che in un articolo del 1956 il giornalista Jochen Temsch scriveva che era stato vietato lavarsi i piedi o addirittura lavare la propria macchina alla Fontana di Trevi o altre fontane della capitale italiana.
1: Ecco, nella Fontana di Trevi sono successe tante cose, ma lavarci la macchina ci vuole veramente coraggio.
2: Assolutamente, da non credere. Ma non solo, c'erano multe per chi portava pantaloncini eccessivamente corti o per quegli uomini che facevano un po' troppo i piacioni con le turiste importunandole. In ogni caso il punto è che le regolamentazioni non sono una novità e che dietro ai divieti dell'estate 2026 non c'è soltanto l'intenzione di imporre nuove regole. Molte ordinanze nascono infatti da segnalazioni dei residenti, da episodi di vandalismo oppure da problemi di sicurezza emersi nelle stagioni precedenti. Negli ultimi anni inoltre le città italiane hanno registrato un aumento significativo del turismo e della presenza nei centri storici. Questo ha portato diverse amministrazioni ad adottare provvedimenti temporanei per tutelare i monumenti, contenere il rumore nelle ore notturne e favorire anche una convivenza più equilibrata tra chi vive il territorio tutto l'anno e chi invece lo frequenta solo per brevi periodi.
1: Sì, ricordiamo anche episodi davvero gravi come le incisioni sulla Torre di Pisa oppure i capitelli rubati e trasportati su monopattino elettrico. Ma Giulio, entriamo nel merito di quest'estate 2026. Quali sono i divieti che fanno più discutere?
2: Uno dei divieti più comuni riguarda l'abbigliamento e molti media tedeschi hanno ripreso la notizia che sul lago di Como il comune di Varenna ha introdotto sanzioni fino a 200 euro per chi circola in costume lontano dalla spiaggia. E anche camminare a piedi scalzi, attenzione, può essere una brutta idea. A Gallipoli, in Puglia e a Sorrento il regolamento è ancora più severo e prevede multe fino a 500 euro per chi gira in costume o a torso nudo per le strade del paese. Il divieto si estende anche a parchi, giardini pubblici e mezzi di trasporto. Ordinanze simili sono tra l'altro in vigore anche in diverse località siciliane.
1: Quindi Giulio, ordinanze per salvaguardare il cosiddetto decoro urbano.
2: Esattamente. Ricordiamo poi che per visitare molte chiese non sono ammessi pantaloncini oppure anche le spalle scoperte. Ma ci sono anche altri tipi di divieti. Penso per esempio a Portofino, dove in alcune alcune aree è vietato fermarsi troppo a lungo per evitare ingorghi causati dai turisti in cerca dello scatto perfetto, o dove consumare un panino o una birra su una panchina o anche solo su un muretto può costare multe fino a 500 euro. È vietato consumare cibo anche sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma o in Piazza San Marco a Venezia e in molti altri luoghi iconici dell'Italia.
1: E infatti il picnic, diciamo, selvaggio è visto sempre peggio, forse perché è più diffuso di un tempo. E anche in spiaggia diventa sempre più importante informarsi su possibili divieti, Giulio. Quali potrebbero essere?
2: Allora, sappiamo che in Sardegna è vietatissimo portare via la sabbia oppure anche le conchiglie, ma forse non tutti sanno che sulle spiagge libere è severamente proibito lasciare ombrelloni, sdraio, asciugamani per prenotare il posto per il giorno dopo. È considerata occupazione abusiva del demanio pubblico. Un altro divieto che ha fatto notizia in Germania è invece parzialmente rientrato. Infatti a Punta Molenti, su una delle spiagge più belle della Sardegna, il comune di Villa Simius aveva vietato l'uso di ombrelloni se non per i bambini sotto i 10 anni e persone con più di 65 anni. La decisione è stata presa per proteggere un ecosistema che è particolarmente fragile.
1: Sì, però poi ci sono state moltissime proteste.
2: Infatti, e sono state così tante che ora è consentito un solo ombrellone per nucleo familiare o gruppo, a patto che venga posizionato dove indicato dagli addetti della spiaggia. Ma ci sono divieti che riguardano anche l'uso dei teli mare. Sulla spiaggia della Pelosa, sempre in Sardegna, si possono usare solo se vengono appoggiati sopra delle stuole che quindi trattengono meno sabbia. Le multe in questo caso possono arrivare fino a 100 euro. A Olbia non possono invece essere utilizzati ombrelloni hawaiani in raffia perché possono depositare frammenti plastici nell'ambiente. In altre località è stato poi imposto il divieto di fumo in spiaggia, non solo in Sardegna ma anche in Veneto, in Emilia Romagna, in Puglia. Troppi mozziconi inquinanti buttati nella sabbia. A Rimini poi tra l'una e le 5 del mattino sono vietati sia la balneazione che l'accesso all'arenile, ma sono solo alcuni esempi.
1: A Siena già da alcuni anni esiste addirittura il galateo del turista. In cosa consiste, Giulio?
2: In poche regole, a dir la verità, tra cui quella di mantenere pulita la città. La guida raccomanda infatti ai turisti di utilizzare sempre gli appositi cestini per gettare i rifiuti, evitando quindi di abbandonarli per strada. Ricorda poi che le piazze e il centro urbano non sono adatte per giocare con palloni o con frisbee, pattini, skateboard, poiché potrebbero essere pericolosi per se stessi oltre che per gli altri visitatori. E consiglia di non sedersi a terra nelle piazze o sugli scalini dei monumenti, ma di usare le panchine sia per riposare che per consumare magari uno spuntino. Qualcosa di simile anche a Amalfi, tra l'altro, dove si parla del galateo dei visitatori, che fa parte di una campagna social contro cosiddetti sentimenti antituristici per migliorare la convivenza tra ospiti e i residenti.
1: Grazie Giulio. E veniamo ora alle truffe di cui parlavo all'inizio. Secondo l'istituto di ricerca IMG, solo l'anno scorso più di 4 milioni di italiani sono stati vittime di frode in ambito turistico. Le truffe sarebbero in aumento soprattutto per via dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Contro questo pericolo in crescita fa prevenzione il Centro Europeo Consumatori Italia. Ho raggiunto la sua direttrice, Maria Grazia Pisanò, e le ho chiesto innanzitutto come viene usata l'intelligenza artificiale e quali segnalazioni le arrivano.
0: Diciamo che effettivamente l'intelligenza artificiale non è che ha creato il fenomeno, perché il fenomeno già esisteva, semplicemente l'ha reso molto più credibile, perché comunque oggi è possibile realizzare in pochi minuti fotografie di appartamenti stupendi, modificare immagini, ma anche creare recensioni false estremamente convincenti o addirittura generare mail e messaggi che comunque possano indurre il consumatore a pensare che siano effettivamente inviati dall'operatore o quantomeno spesso e volentieri dalle piattaforme online, perché effettivamente è proprio tramite questi canali che il consumatore incappa nelle truffe, perché spesso e volentieri i truffatori si inseriscono nelle piattaforme e poi cercano di attirare il consumatore al di fuori delle stesse. Infatti proprio un campanello di allarme allarme per evitare la truffa e mai effettuare una transazione fuori dalla piattaforma, perché in questo caso non si può neanche affidarsi alle tutele previste dalla piattaforma.
1: E che responsabilità allora hanno le piattaforme?
0: Adesso, grazie anche al Digital Services Act, le piattaforme, sebbene non si possono accusare di una responsabilità oggettiva, questo in dubbio, però effettivamente hanno degli obblighi maggiori, perché comunque hanno l'obbligo di stabilire un piano che possa prevedere delle misure e prevenire rischi. Quindi fondamentalmente, soprattutto quando il consumatore è contattato e magari il truffatore ha con sé quelle che possono essere i riferimenti della prenotazione confermata, delle date, in quel caso c'è anche un problema che sono stati trafugati dei dati dalla piattaforma, e quindi in questo caso la piattaforma in un certo senso contravviene a quell'obbligo di garantire la sicurezza.
1: Quindi una responsabilità condivisa. Parlavamo di campanelli d'allarme quando ci vengono richiesti pagamenti al di fuori delle piattaforme ufficiali e accennavamo alle cosiddette case fantasma, è un fenomeno del momento, annunci con foto perfette, recensioni credibili e via dicendo. Oltre a queste ci sono altre truffe diffuse particolarmente difficili da riconoscere?
0: Con l'intelligenza artificiale siamo arrivati a un punto che non bisogna più affidarsi alle apparenze, nel senso oggi una fotografia perfetta, una recensione entusiasta non sono più la garanzia di autenticità di un annuncio, quindi bisogna sempre verificare chi c'è dall'altra parte e non uscire appunto mai dal sistema ufficiale e diffidare soprattutto chi mette fretta, perché solitamente il consumatore viene contattato chiedendo c'è una conferma, il pagamento, l'anticipo entro un breve termine per non perdere la conferma della prenotazione. Ecco, nelle truffe il senso di urgenza è quasi sempre il primo campanello d'allarme.
1: E a cadere nelle trappole sono sorprendentemente i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, stando ai dati della polizia postale, che cadono in queste trappole molto di più ad esempio degli over 65. Come si spiega questo dato?
0: Beh, sembrerebbe strano in effetti, perché poi i giovani dovrebbero essere quelli più esperti per quanto riguarda il mondo online, perché ricordiamo che il fenomeno ha assunto delle dimensioni gigantesche proprio perché la prenotazione delle case comunque dei servizi delle strutture ricettive si è trasferita tutta sull'online. I giovani, perché probabilmente, ecco, questo senso di urgenza, ma soprattutto questa inesperienza, no? Forse un senso anche di fiducia, perché loro sono una generazione che nascono online, quindi effettivamente hanno una maggiore fiducia in quello che succede in internet piuttosto delle persone, insomma, più mature che hanno conosciuto tempi diversi.
1: Cosa ci può dire sulle modalità di pagamento per evitare le truffe?
0: Nel momento in cui ci viene richiesto di pagare fuori dalla piattaforma e tra l'altro con bonifico, sicuramente è un metodo di pagamento non tracciabile, quindi quello che consigliamo spesso è di pagare anzi con carta di credito, che la gente è meno propensa a pagare con la carta di credito pensando che sia meno sicuro. In realtà no, perché spesso e volentieri con la carta di credito anzi si riesce ad ottenere lo storno della transazione tramite il chargeback.
1: Se nonostante tutte queste precauzioni ci accorgiamo di essere stati truffati, quali sono le prime mosse da fare e come può aiutare ad esempio il Centro Europeo Consumatori?
0: Il nostro intervento va focalizzato più sulla prevenzione. Come dicevo, il chargeback può essere un'utile soluzione, tempestivamente informare l'autorità competente, e inoltre se ravvisiamo che è sotteso anche un problema di sviamento, di furto di dati, ecco, contattare, se abbiamo prenotato tramite una piattaforma, contattare la piattaforma e chiedere contezza anche sul perché i nostri dati sono stati trafugati e quali erano state le misure implementate per prevenire. Questo è effettivamente importante e vale sia in ambito di applicazione del Digital Service Act che anche per quanto riguarda il regolamento sulla privacy, e quindi che entrambi riconoscono poi soprattutto il regolamento della privacy, un diritto al risarcimento al consumatore se i propri dati non sono trattati con le accortezze dovute. E per quanto riguarda un altro consiglio, in Italia tutte le strutture ricettive devono comunque avere un codice identificativo nazionale, e sul sito del Ministero del Turismo è possibile fare un check e diffidare dalle strutture italiane ricettive che non hanno, appunto, non espongono il CIN, il codice identificativo nazionale. Questo è un altro elemento di sicurezza su cui magari può essere fatto affidamento.
1: I consigli di Maria Grazia Pisanò per evitare che brutte sorprese e truffe ci rovinino la vacanza. Ma una volta raggiunto il tanto agognato luogo di villeggiatura, le cattive sorprese possono continuare, complici la maleducazione o la mancanza di comunicazione. La cosiddetta guerra dei lettini e degli asciugamani a cui accennavo all'inizio quest'anno pare sia talmente accesa che dilaga sui social ed è arrivata anche in tribunale. È il caso di un turista tedesco che è riuscito ad avere un risarcimento dal resort perché non riusciva mai a trovare un lettino disponibile. Il commento di Paolo Manca, vicepresidente nazionale Federalberghi, su queste tendenze e comportamenti.
3: È un segnale dei tempi che cambiano. C'è la paura di perdere dei diritti acquisiti, ci sono probabilmente dei modi di vivere la vacanza che stanno mutando col tempo e quindi ognuno tenta di difendere quel piccolo spazio che pensa di essersi conquistato. Invece nella stragrande maggioranza dei casi, con una gentile richiesta e un po' di organizzazione, probabilmente il problema neanche esisterebbe.
1: Quindi è venuto un po' meno quella, diciamo, il buon senso che forse prima c'era di più.
3: Beh, assolutamente. Molto spesso l'aspettativa sulla vacanza è talmente alta che anche una piccola variazione dalla perfezione o da quello che uno comunque si aspettava diventa un problema insormontabile. E quindi io che voglio il lettino in seconda fila, in prima fila, in terza fila, nel posto che ho scelto, non voglio che nessun altro lo prenda, quando probabilmente spostarmi di qualche postazione a destra, a sinistra, avanti e dietro cambierebbe poco e poco influirebbe sull'andamento della vacanza, ma diventa un po' una condizione di voler tenere il punto e rimanere fissi su delle posizioni che di fatto non hanno niente a che fare con il relax, con il soggiornare in un momento di vacanza riposandosi e recuperando le forze, ma si continua a perpetrare quei meccanismi che sono utilizzati durante tutto l'anno nei momenti di lavoro. Diciamo che non si riesce più a staccare.
1: Parlando di appartamenti turistici e strutture ricettive, quali sono oggi i comportamenti che creano più problemi ai proprietari e agli albergatori?
3: Beh, abbiamo capito dal Covid in poi che lo spazio, collegandoci anche alla prima parte della prima domanda, che viene riservato a ogni cliente è diventato vitale. Quindi bisogna in maniera molto chiara trasmettere le informazioni riguardo quello che è dedicato a ogni singolo vacanziere, a ogni singolo ospite delle strutture o degli appartamenti. Banalmente si vedono esagerazioni sull'utilizzo degli spazi per stendere la biancheria o i semplici asciugamani nel ritorno dalla spiaggia, visto che stiamo parlando della stagione estiva e quindi le nostre spiagge sono l'attrattore principale, o dall'altra parte la rumorosità dei bambini che vengono scaricati sui mini club e poi ci si aspetta che vengano gestiti totalmente da persone che non fanno parte del nucleo familiare, e questo diventa un meccanismo poi di contrasto tra strutture e cliente. O dall'altra parte, ancora di più, i classici meccanismi di vabbè, ma sono arrivato alle 3 del pomeriggio, rilascio la camera alle 7 di sera, tanto voi, non rispettando le normali regole di check-in, check-out. Su queste situazioni qui c'è sempre una percezione dove il cliente, molto spesso per scarsa o cattiva informazione o non aver letto in maniera precisa, dove invece le informazioni sono corrette, tutte quelle che sono le regole, fa sì che ci sia un contrasto che in realtà con un po' di buona educazione verrebbe assolutamente eliminato, anzi non si presenterebbe per niente. Quindi c'è un pochettino di posizione di contrasto, ma soprattutto dovuto al fatto che l'aspettativa della vacanza è molto alta, anche se si è ridotta nei giorni, quindi è ancora più alta.
1: Ecco, a proposito di informazione ed educazione, alcune città come Amalfi e Siena hanno adottato un galateo del turista per ricordare le regole di buona convivenza. In che misura iniziative di questo tipo possono sensibilizzare i turisti e in che misura invece sono inevitabili attriti e incomprensioni, a volte anche culturali?
3: Beh, sicuramente le differenze culturali sono il prerequisito, ma quando uno si sposta dalla propria residenza verso un'altra località, ritorniamo lì anche alle solite regole di buona educazione, ci si adatta a quelli che sono gli usi e i costumi locali. Quindi istituzionalizzare dei buoni comportamenti è una prassi ormai necessaria, ma è una prassi necessaria perché il turismo non perda quella verità, perché altrimenti si finisce tutti dentro un parco divertimenti in fila uno dopo l'altro a fruire dei servizi come se si stesse appunto dentro una situazione totalmente organizzata. Invece la destinazione turistica, in particolare in Italia, deve avere questa condivisione tra chi vive in quel posto tutto l'anno e chi lo va a visitare solo in determinati periodi, diventando un abitante a tempo determinato di quella destinazione. Per far sì che questo meccanismo funzioni, chiarire delle regole di ingaggio generali è sicuramente una soluzione di vantaggio. Siamo abbastanza convinti che il turista internazionale impari in fretta come ci si comporta in una destinazione diversa dalla propria, soprattutto se abbiamo scritto e comunicato prima. Bisogna anche far sì che tutti quanti, compresi i nostri compaesani, quando vanno in vacanza rispettino appunto gli usi e i costumi del posto dove si trovano, in modo che la vita, turista o meno, sia corretta e visibile per tutti.
1: E ci sono delle direttive o dei consigli che possono seguire gli albergatori di fronte ad ospiti non graditi, diciamo?
3: Il primo consiglio che ci sentiamo di dare è sempre quello di parlare con l'ospite. Nella stragrande maggioranza dei casi, da una buona chiacchierata, magari seduti davanti a un caffè, si riesce a capire qual è il disagio che il nostro ospite sta subendo in quel momento. Non ci dimentichiamo che nessuno, tolti casi patologici, vuole andare in vacanza per lamentarsi. Se uno si lamenta, evidentemente ha subito o pensa di subire un disagio, un disservizio. Il parlare sicuramente ottiene il primo risultato, che è quello di stabilire una connessione e di capire esattamente qual è il fattore che non fa stare bene il nostro ospite. Fatto questo, bisogna rispettare ciò che è stato promesso in fase di prenotazione, bisogna aggiustare il tiro per quelle piccole correzioni necessarie ad adattarci a ogni singolo cliente, proprio perché l'ospitalità italiana è famosa, proprio perché è capace di far vivere un'esperienza tagliata su misura. E passaggio successivo, bisogna mantenere una comunicazione anche istituzionale, quindi anche in caso di contrasto, il più neutra e corretta possibile, proprio perché questo aiuta a gestire la situazione nello specifico, ma a creare quegli usi e i costumi, quelle regole di ingaggio che poi servono per gestire tutto il resto delle attività.
1: Anche se la diplomazia non è sempre la soluzione a tutti i problemi, soprattutto a problemi strutturali come l'overtourism, che torna ad affliggere località famose come Venezia. In questa e in altre località europee, soprattutto in Italia, Spagna e Francia, ritornano a più riprese proteste degli abitanti contro i turisti e contro gli affitti brevi. E si continua a cercare soluzioni per arginare il problema. A Venezia è stato confermato il ticket per accedere alla città nei giorni particolarmente affollati. A Barcellona si è deciso di bandire gli affitti brevi nel 2029 e poi ci sono idee più simpatiche come quella di Copenaghen, che offre birra o caffè gratis ai turisti che si comportano bene e aiutano a tenere pulita la città. Tra l'altro, per chi vuole fare in vacanza in Italia e vuole evitare la ressa, basta evitare posti come Roma, Venezia, Firenze o le Cinque Terre, oppresse appunto da un eccesso di turismo, e optare per altre parti del paese in cui si registra una scarsa affluenza. Secondo l'Ente Nazionale del Turismo Italiano ENIT, il 70% dei viaggiatori visita appena circa l'1% del territorio nazionale. E con questo siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Cosmo Italiano. Che siate in vacanza o meno, seguiteci sulla vostra piattaforma preferita, ARD Sounds o altre. Noi torniamo domani con un nuovo tema. Ciao da Francesco Marzano.
4: Cosmo Italiano.